Appena messa, passerà. Appena messa, passerà. Appena messa, passerà. Appena messa, passerà.